piangere a pe, agli asciate te non de, o a che non de a, o palpava novità, ai querai ma canasigui, torugiani in botavigui, a cinque di sape a, niandere gente ma pa a, Paraguay, lui a pa be.

ancora continua a invitare alla preghiera. Vede la mano della misericordia di Dio che invita coloro chiesti di porre tutta la fiducia in Dio.